loro e quel che si è via via via via uomami su ma se vino e arrabbia che fa mi.

0: ce e ti sa cavina me ne va
1: so vai so vai noi assi da cao hey se mi viva mano yeah
0: noi assi da no modo se mi viva io io ci ha
1: e non è
0: per i mao e non sai tu è a ti assi su e subito e subito e subito
1: I need access, I need access, I need access, hey!